baciato in bocca la morte tesoro, e adesso non posso guardarti e nemmeno toccarti.